Elvis Presley met In the Ghetto. Mooi. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?